sera e qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui

parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,